0: trata de eso.
1: Tengo días de frasión.
2: ¡Basta! Lo que trago non può cominciare.
3: Se la guiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pezzi!